0: Zaira DJ.
1: Questa è Free Radio Conselve.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Sarah DJ.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: What up, Nelly?

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Vescovo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Let it rain and thunder.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve. Can't touch this.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: C'era la luna, c'erano le stelle,

Te ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Attenzione!

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: meglio con Selve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
3: Sei all'ascolto di Free Radio.
4: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: Questa è Free Radio. Bringing back the
1: old school sounds. Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Sarà DJ. On the blind side, down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need,

Te ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

tu farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Because I'm happy. Ma perché sono felice? Beh, perché è arrivato il venerdì pomeriggio e qui su Free Radio in diretta c'è l'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, la voce che sentite è la voce di Evita, felicissima di accogliervi anche in questa nuova edizione, questo nuovo appuntamento di Happy Hour. In un battito di ciglia, con un battito di ciglia è arrivato anche il venerdì e io sono veramente gasata, vi ho preparato una playlist bella varia, una bella playlist ricca di successi, non solo le vecchie glorie, i successi del passato, ma anche le new entry, le novità del momento. Quindi invito tutti voi all'ascolto ad aprire bene le orecchie, oggi l'Happy Hour si inaugura così.

0: afraid of no ghosts.
1: Originale come sempre l'inizio di Happy Hour. Ho richiamato all'appello lui, Ray Parker, con Ghostbusters, colonna sonora del celebre film. Erano gli anni 80, vi ricordate gli attori principali? Dan Aykroyd, Bill Murray, molti altri, anche Sigourney Weaver. E questa non fu solo la colonna sonora del film Ghostbusters, ma anche del cartone animato dei Ghostbusters. All'epoca, mi ricordo, ogni pomeriggio alle 16 partiva il Bim Bum Bam con Paolo Bonolis, Juan, Manuela Blanchard, e quel periodo andava anche moltissimo, moltissimo il cartone animato dei Ghostbusters, per iniziare alla grande questo pomeriggio happy in maniera originale come sempre.

0: Gli Scorpions faranno tappa in Italia per la loro unica data l'11 di luglio a Romano Dezzelino a Vicenza in occasione del Lama Festival per il loro tour celebrativo intitolato Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpion, che vuol dire oltre i 60 anni di carriera degli Scorpions. Pensate un po', sono più di 60 anni che questi ragazzi del rock sono sulla scena e lo celebreranno proprio questo anniversario al Lama Festival di Romano Dezzelino, Vicenza.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.

E lo scorso anno Robbie Williams come un razzo potente presentò Rocket, un singolo di lancio per il suo album omonimo, e si avvalorò della collaborazione di dei nomi importanti, dei grandi maestri, ne cito due: Tony Iommi, chitarrista e fondatore dei Black Sabbath, e Mr. Glenn Hughes, bassista che ha suonato anche nei Deep Purple. Un pezzone stratosferico questo di Robbie Williams qui su Happy Hour.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

E questa è una nuova hit, loro sono i Take That, e la voglio dedicare sia a me stessa che a voi, perché siete le mie star. You are a superstar. Tu sei una superstar. E questo è il titolo di questo bellissimo brano dei ragazzi di Manchester, che lancia anche il loro nuovo tour, il tour del 2026. Ora i ragazzi Take That sono più ragazzi, sono uomini maturi, sono più consapevoli e lanciano questo messaggio diretto, positivo e molto resiliente, un messaggio di crescita, di rinascita, in questa chiave un po' power moderna, power ballad moderna, ma ancora con le radici dei Take That, che il loro mood che li ha resi celebri tempo addietro, negli anni 90. Ma sentite il REM. Che suono meraviglioso.

Eccola qui la prima nuova entrata di oggi ad Happy Hour. Loro sono i Nothing But Thieves con Evolution, che per festeggiare i 10 anni di carriera lanciano questo potente singolo, che non è tanto una celebrazione alla loro carriera, al loro percorso fatto, ma è una sorta di dichiarazione di intenti su ciò che vogliono essere oggi. Evolution vuole essere quindi un ritorno all'istinto, è un mix di emozioni, di melodie, di energia, come se volessero ritrovare le loro radici, il loro punto iniziale, il loro punto di origine. I Nothing But Thieves nascono 10 anni fa e vogliono quindi ritrovare un pochino quel mood iniziale. Insomma amiche, insomma amici, abbiamo davvero iniziato alla grande questa mezz'ora di Happy Hour. È stata tostissima, quindi continuiamo così. Salutoni a tutti voi, in particolare a Norbert, ciao Norbert, in particolare a Franco e a tutti coloro.

Mette e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

E con Love is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano ad Happy Hour per promuovere nuova musica, nuove canzoni. Tra l'altro hanno ammesso proprio di essersi divertiti tantissimo a registrare, a comporre l'attesissimo nuovo album che uscirà per il 10 di luglio. Ed il titolo è Foreign Tongue, lingua straniera. E io ci credo veramente che loro adesso non cercano niente di più che divertirsi insieme, fare musica, stare bene e godere la vita. Grandi Rolling Stones.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: linea di Happy Hour viene a trovarci anche la dolcissima Natalie Imbruglia, che propone questa nuova hit, arriva Upside Down, che anticipa il nuovo progetto discografico che uscirà a settembre dal titolo Algorithm. Il brano descrive una fase intima, una fase personale e delicata per Natalie Imbruglia, dove tra emotività e difficoltà ed il supporto idoneo, lei lo sa, l'ha provato, si può ritrovare la propria strada, si può ritrovare il proprio cammino e rinascere più forti che mai.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ed è una bomba, amici. Questa è una new entry. Una new entry, insomma, sono ormai passate due settimane dall'uscita di questo nuovissimo brano 101, gli Europe, che tornano sulle scene con il loro classico hard rock moderno, che anticipa l'uscita del nuovissimo album A

E anche questo è un grande ritorno con Antoise. Vengono a trovarci ad Happy Hour in modalità duetto gli due ex Beatles. Parlo di Paul McCartney e Ringo Starr, ed è il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles, per il nuovo progetto di Paul McCartney uscito il mese scorso, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Non so se l'ho pronunciato giusto, chiedo venia. E il brano racconta le origini dei Beatles, dei ragazzacci, dei ragazzi di Liverpool, la storia, la vita folle che stavano vivendo in quell'epoca. Ormai per loro era diventata routine, era diventata casa, da qui il titolo Home to Us, casa per noi.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

sì, anche gli Evanescence rompono il silenzio dopo un bel po' di tempo e ci propongono questa nuova hit, Who Will Follow You. Chi seguirai? L'amore? Ti innamorerai? Chi lo sa? L'album si intitola Sanctuary ed è uscito proprio ieri. E quindi, come avete sentito, tornano queste sonorità potenti che danno un po' un bello scossone alla scena rock mondiale e confermano il loro style rock iconico di queste atmosfere gotiche rock orchestrali.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

E Duran Duran ci propongono la nuova Free to Love, dalle sonorità dance funk fedele al loro styling, insomma, che ha reso celebri Duran Duran ancora negli anni 80, e comunque poi si è esteso questo mood per tutta la loro carriera. Però se il vostro orecchio è stato attento, sentite che ci sono delle nuove influenze contemporanee che si affacciano un attimino anche alle sonorità moderne degli anni 2000, insomma, ecco. E Free to Love farà da apripista agli spettacoli live che vedremo in Italia nel mese di luglio a Verona, a Caserta e ad Udine.

mi piace questa carica potente, esilarante di Bruce Springsteen con Stand on It, uno dei brani che adoro in assoluto, amo tantissimo, non solo io ma anche i fan, tanto che molto spesso ai concerti di Bruce Springsteen, ai concerti insomma dal vivo, questa canzone Stand on It viene richiesta e il boss, sapendolo, ormai lo sa insomma, è già pronto a scatenarsi con questo brano, a far felice il pubblico e anche lui stesso, perché si diverte un casino.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sì, anche gli Editors giungono con una nuova hit, Call It In, che è un nuovo capitolo per la band di Tom Smith, che annuncia il loro nuovo tour che si svolgerà nel 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, e li vedremo anche in Italia, a Milano, all'Alcatraz.

God's Lonely Man, l'uomo solitario di Dio. E chi lo presenta? Lo presenta la cantante indie rock Anna Calvi e lui l'iguana Iggy Pop, ed è davvero un incontro molto curioso, molto affascinante, ma soprattutto, come si sente, molto d'impatto, molto d'effetto. Lei è una cantante inglese, ha origini italiane e ha scritto questo brano giusto, cucito proprio sopra Iggy Pop, quindi ha conciliato entrambi i generi. È una collaborazione per l'ultimo suo progetto discografico e per dare anche, diciamo così, una svolta prestigiosa alla sua carriera. E sulle note di questo pezzo potente saluto il nostro Sergio. Ciao Sergio, un bacione a te e a tutti i tuoi colleghi.

la grinta e l'euforia delle The Donnas con la loro bellissima rivisitazione di Dancing with Myself di Billy Idol. È una versione molto divertente, molto carica, incalzante, diciamo. Ed è giusta, giusta per avviarci a questo happy hour vero, perché tra pochi minuti inizierà il vero happy hour, il weekend. Sono io che lo battezzo con la mia musica per voi che siete le mie star.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Free Radio.
1: E vabbè, ascoltiamocela davvero tutta questa Heroes di David Bowie, che ormai è diventata la presigla di Happy Hour, perché gli eroi siamo noi.

Ebbene sì, ebbene sì. Il tempo è volato inesorabilmente. Siamo giunti alla fine di Happy Hour. È stata una bella puntata diversificata dai vari brani che ho inserito per voi, che siete le mie star. Abbiamo ascoltato veramente un po' di tutto, ma sempre una selezione scelta accuratamente per voi, perché ormai conosco le mie stelline, quindi vi coccolo a dovere. Che dire, amiche e amici, grazie per la vostra presenza, per i vostri messaggini. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì, stesso posto, stessa ora, sempre dalle 17. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao da Evita, alla prossima!

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio. You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.

0: revolution of electronic dance music, only on Synthpop Symphony.
1: Questa è Free Radio Conselve,

0: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Te ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style. Con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

pomo del campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
3: In onda su Free Radio Conselve.
4: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
3: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
2: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Let's go global in 5,

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
2: Con Marino e Antonio.
1: Spesso ricercata.
2: Qui su Free Radio.
1: E a volte raccontata. Con

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, ci sono anche questa sera, come ogni giovedì sera, Roberto Violato e le pillole di musica. Buonasera, buonasera a tutti quanti, amici, amiche, e chi non è amico e chi non è amica. Ciao a tutti quanti. Stasera facciamo un tuffo nella bella musica degli anni Ottanta, con qualche pillola interessante e forse qualcosa, una o due canzoni degli anni 70, che comunque andiamo, la maggior parte musica disco degli anni 80. Iniziamo la nostra serata con Billy Idol e la canzone che ho scelto è Eyes Without a Face, praticamente gli occhi senza volto. Nel 1983 Billy Idol pubblica Eyes Without a Face, che è una ballata che nasconde un'anima tormentata. È la storia di un amore che si svuota, di uno sguardo che non parla più. Idol racconta la sua doppia vita, fatta di eccessi e sensi di colpa, mentre la voce in francese della sua compagna Perry Lister ripete Les yeux sans visage, gli occhi senza volto. Il titolo arriva da un film horror francese, curioso questo, e il contrasto tra le strofe dolci e il bridge aggressivo rappresenta perfettamente il conflitto interiore del cantante. Un brano nato come ballata lenta, trasformato poi in un classico assoluto degli anni Ottanta. Dopo di lui ascolteremo Pepsi and Shirley con Here Touch e poi gli Ha-Ha con Take On Me. Ma iniziamo da Billy Idol, Eyes Without a Face.

questi li avete riconosciuti al volo. Questa è Take On Me degli A-ha. Eh sì, loro non mancano quasi mai.

Cari amici, le pillole musicali, le mie pillole musicali del giovedì sera, che ormai facciamo da ben oltre 2 anni. Eh sì, sono più di 2 anni che vi racconto le mie pillole. A proposito di questo, adesso abbiamo altri 3 brani. Il primo è degli Europe, ecco. The Final Countdown, questo è il primo brano che vi faccio ascoltare del prossimo tris di canzoni. Allora, questo, il testo di questa canzone descrive un'umanità che lascia la Terra per cercare un futuro migliore altrove. Quando senti che un ciclo è finito e devi avere il coraggio di ripartire. Gli Europe volevano evocare un'atmosfera spaziale, quasi cinematografica. È un racconto simbolico sul lasciare ciò che si conosce per affrontare l'incertezza. Joy Tempest lo compose con un sintetizzatore quando la band era ancora sconosciuta. Lo teneva nel cassetto perché gli sembrava troppo strano per una band hard rock di quell'epoca. La casa discografica non voleva pubblicarla. Secondo loro era troppo lunga, troppo sintetizzata, troppo diversa. Il testo è ispirato a Space Oddity del Duca Bianco di David Bowie. Joy Tempest ha dichiarato che l'idea del viaggio nello spazio e del distacco emotivo gli venne proprio ascoltando Bowie. Poi ascolteremo gli Alphaville con Sounds Like a Melody e i Black Box con Ride on Time. Ma iniziamo dagli Europe.

si riconoscono tra un milione di canzoni. Ed eccoli, eccoli che stanno arrivando per la partenza verso lo spazio, verso l'ignoto, gli Europe, The Final Countdown.

Eh sì, questo suono è come una melodia. Questi suoni sono come una melodia. Sounds like a melody, Alphaville.

Beh, molto bello questo finale, lungo però molto bello, molto ritmatico, ritmato, e si ascolta tranquillamente, molto volentieri tra l'altro. Allora, adesso facciamo una piccola promo prima del brano che vi avevo annunciato. Allora, presentazione del libro con l'autore, con Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ma quando questo qui? Giorno 3 giugno alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. La cittadinanza naturalmente è tutta invitata. Nandino Capovilla, Betta Tusset, sotto il cielo di Gaza. Un testo nato da conversazioni con Andrea De Domenico, funzionario delle Nazioni Unite, e accompagnato dalle preghiere di Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme. Gaza, Palestina, edizioni, va bene, questo non c'entra, scusatemi. Bene, dai, allora mi raccomando, il 3 giugno non dovete mancare, alle ore 21 a Conselve in Sala Dante, siete tutti invitati naturalmente. Ma andiamo avanti con il brano che vi avevo annunciato prima, i Black Box con Ride on Time.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, sempre e solo bella musica, perlomeno insomma, tutti quanti noi qui a Free Radio cerchiamo di mettere su la musica migliore. Io personalmente faccio questa compilation appositamente per voi. Ecco, bene, le mie pillole vanno avanti. Adesso entriamo in discoteca anni 80, continuiamo, anzi, perché abbiamo già iniziato con Radio Time, e ascoltiamo Bananarama, Venus. Venere non è solo la dea dell'amore, è un'icona di potere. Beh, questo ormai si sa, insomma, ecco. Il testo della canzone esalta una figura femminile magnetica, capace di dominare la scena, sessualità e controllo. La protagonista non è oggetto del desiderio, è lei a guidare il gioco. Comando io, dice. La versione delle Bananarama trasforma il brano in un'esplosione dance rock, un invito a lasciarsi andare e a sentirsi forti, sicuri, liberi. La canzone è del 1969, scritta e incisa dal gruppo olandese gli Shocking Blue. Io ricordo, sì, ho anche la versione originale naturalmente. Le Bananarama la riscoprirono anni dopo e negli anni 80 decisero di farne una versione completamente diversa. Pur trasformando il brano, mamma mia, devo bere qualcosa, le Bananarama mantennero quel tocco rock che lo rende riconoscibile. Poi ascolteremo i Carrara come secondo acchito, e la terza canzone di questo gruppo è di Belinda Carlisle, Leave the Light On, lascia la luce accesa. Sì, non so, avrà paura del buio oppure vorrà fare qualcosa, non so, adesso lo sentiremo. Ma andiamo avanti con le Bananarama, Venus. Sì, qua ci si scatena,

0: scaricare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E loro brillano nella danza. Shine on dance, brilla nel ballare, nella danza. Avete capito, no? Carrara.

0: è Free Radio.
1: E questa invece è Belinda Carlisle con Leave the Light On For Me. I'll be there before you close the door. Praticamente sarò lì prima che chiudi la porta. Lascia accesa la luce, mi raccomando.

pillole musicali, le pillole di Roberto Violato. Allora, in occasione con il patrocinio del comune di Conselve, città di Conselve, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, 31 maggio 2026 o 2026 come volete voi, alle ore 20:30 in Duomo di Conselve c'è un concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica, un percorso musicale e narrativo. Bene, e il coro Teatro Verdi di Paro, pensate, c'è il coro del Teatro Verdi di Paro.

Il resto lo leggo dopo, dai. Devo prendermi gli occhiali perché c'è scritto in microscopico. Bene, andiamo avanti allora, dai. Andiamo avanti adesso ancora con la disco anni 80, con Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Sei la prima, l'ultima e il mio tutto. E poi Cool and the Game con Get Down on It. Iniziamo da Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Eh sì, dai, quanto l'avete ballata questa, eh? Parlo di quelli che hanno più o meno la mia età, cioè 22-23 anni. Adesso

Chissà quanti ricordi con questa canzone, quanti, io ne ho tanti, i miei primi anni in discoteca, il bump, bellissimo, tempi belli, bella musica, bella gente, bello tutto.

E ditemi che questa non la ricordate. Cool and the Gang, Get Down on It. Sì, Get Down on It. Cool and the Gang. You wanna get down? Yeah.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh, è una bella idea questa qui, no? Mentre state facendo da mangiare, mentre state, non so, anche state lavorando, mentre fate la doccia, mentre state stirando, scopando, eccetera, eccetera. Insomma, ascoltate Free Radio, no? Vi accompagna e vi fa addolcire tutto quello che state facendo. Bene, andiamo avanti adesso con... non abbiamo ancora detto che ore sono adesso, sono le 21:55. Bene, è passata quasi già un'oretta. Bene, andiamo avanti allora, dai. Adesso ascolteremo gli Imagination con Illusion. Sì, it's just an illusion, è solo un'illusione, quindi non montatevi la testa, è un'illusione. E poi abbiamo gli Industry con State of Nation, gli Stati delle Nazioni, e poi una chicchetta degli anni 80, vi faccio ascoltare Off con Elettrica Salsa. Posso dirvi che in sintesi questo è un gioco musicale sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra corpo e macchina, tra ritmo umano e ritmo elettronico. Nel 1986 questo giovanissimo Sven Vatt pubblica Elettrica Salsa con un progetto Off, che non è la grappa questa qui che abbiamo noi, È un brano che gioca sul rapporto tra uomo e macchina, un ritmo elettronico che trasforma il corpo in un robot. Una salsa futuristica che unisce calore latino e freddezza sintetica. Il celebre Baba Baba non significa nulla, è solo un suono ipnotico pensato per restare in testa. Il pezzo diventa un successo in tutta Europa e un manifesto della nascente scena techno. Oggi Elettrica Salsa è un classico assoluto della dance anni 80 e ancora irresistibile in pista. Ho salutato un amico che mi ha fatto dei segni qua dalla vetrina. Bene, iniziamo queste tre canzoni dall'Imagination. It's just an illusion.

Birbantello, qui alla vetrina. Ma non il Sergio che pensate voi, un altro Sergio. Un amico, questo qua è un amico. Non vi dico da dove, se non capite.

0: Ba ba ba ba. Mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses die

0: Eccolo qui, off. Sì, beh, insomma, dai, è simpatica, molto bella. Riempi pista questa canzone, E su questa canzone voglio salutare Martina, Eleonora, Antonio e Mattia che ci stanno ascoltando. Ciao, ciao, grazie dell'ascolto.
1: With a stranger, don't have to ask you to get up, you do it on your own. Ba, ba, ba, ba.
0: Un saluto particolare per Mattia Sensei.

0: A me poi questa canzone qui è sempre piaciuta in particolar modo. Questa è la short version, perché la long version, come potete ben capire, è molto più lunga.
1: Elettrica salsa,
0: yeah. Oh yeah, che assioma.
1: Elettrica salsa, oh yeah.
0: Che assioma.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Avete capito, no? È facile, è semplicissimo ascoltarci. Bene, andiamo avanti allora. Andiamo avanti con... vediamo se dobbiamo dire qualcosa. No, diciamo dopo. Facciamo dopo una piccola promo ancora per la festa del 2 giugno degli 80 anni della Repubblica Italiana. Andiamo avanti adesso con Africa Bambaata con Rick Ross. Pensate che nel 1988 Africa Bambaata pubblicava Rick Ross, che era una collaborazione sorprendente con gli UB40 oppure UB40. Il brano racconta la vita vissuta senza freni, tra scelte impulsive e voglia di libertà, ma con un sottofondo di ricerca molto personale. La voce più dura dell'hip hop si intreccia con il reggae morbido degli UB40, creando un crossover in anticipo sui tempi. Rimane uno dei pezzi più curiosi e sperimentali della carriera di Bambaata. Dopo di loro, in seconda battuta, ascolteremo gli Opus con Life is Life. Il terzo brano di questa serie è di Kenny Loggins con Footloose. Tre bei brani, ma iniziamo da Africa Bambaata Rick Ross. E rimaniamo lì, sempre in zona anni 80, Questa sera è così. La prossima settimana vedremo cosa vi combino. Però sempre e comunque bella musica qui a Free Radio, Musica selezionata per voi. Senti che bella, senti qualche roba.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ed eccoli! Ecco gli Opus! Life is life, la vita è vita! Eh sì, la vita è vita!

guardate che questa canzone è stata registrata proprio da vivo, ma si sente, dal vivo è stata registrata questa.

Questo è il ritmo di Footloose. Pensate, questa canzone si balla anche country, c'è un ballo country con questa canzone qui, eh? Lo so perché lo facevo anch'io.

Sì, pillole musicali qui su Free Radio Conserve, con, naturalmente con il sottoscritto. Bene, che ore sono adesso? Sono le 22 e 25 minuti. Andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo altri tre brani. Il primo che vi propongo è degli... dei Bronski Beat, si intitola A Necessary Soul. Praticamente nel 1984 questo gruppo, questi Bronski Beat pubblicano questa canzone, che è una reinterpretazione audace di un brano di Porgy and Bess. Jim Somerville usa la sua voce inconfondibile per trasformare il pezzo in una critica ai dogmi religiosi e morali che giudicano e discriminano. È un invito a pensare con la propria testa, a non accettare come verità ciò che viene imposto. Beh, queste qua sono parole sante, logicamente, perché purtroppo al giorno d'oggi c'è anche... lasciamo stare la politica, però ascoltiamo un po' di tutto e poi ci facciamo un'idea, però bisogna ascoltare e dar voce a tutti per farsi un'idea precisa, e dopo così siamo più tranquilli, abbiamo un'idea più giusta di quello che è. Dopo di loro ascolteremo gli AC/DC, immancabili nei miei programmi, con You Shook Me All Night Long. Praticamente tu mi scuoti tutta la notte, non so, forse non so, lo scuote perché si svegli, non so, non so perché lo scuoteva, vabbè dai, unico modo, insomma, dai. Poi un classico, veramente un bel classico degli anni 80 con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. E questa canzone, sapete che è una canzone protesta, che protestavano contro i metodi educativi che c'erano in quegli anni. Pensate che il coro che c'è nella canzone è stato fatto proprio da ragazzi delle elementari e medie che sono stati presi praticamente da una scuola là vicino. Bene, andiamo avanti allora con il primo brano dei Take Track, Bronski Beat, Ain't Necessary Soul.

E siamo arrivati a loro, anche questa settimana ci siamo arrivati, non mancano quasi mai nelle mie programmazioni, sono troppo forti, gli AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Tu mi scuoti tutta la notte? Ma stavo pensando così tra me e me, evidentemente magari c'erano degli arretrati, insomma aveva lasciato indietro qualcosa. E allora ha scosso tutta la notte.

Beh, si sta avvicinando un elicottero. Aspetta un attimino, vediamo. Scusa. Beh, sì, si sta avvicinando questo elicottero. Hai sentito? Cosa c'è adesso? Ah! Senti qua, sono loro, sono loro. Another Brick in the Wall, part 2. Non si poteva stare senza i Pink Floyd.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, stavo guardando qui adesso, l'avete sentito il nostro jingle per gli amici spagnoli che ci ascoltano da lì. Vediamo, Città di Conselve, 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma delle celebrazioni è codesto. 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, concerto lirico corale Canto alla Libertà, del coro Teatro Verdi di Padova, diretto dal maestro Roberto Rossetto. Il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alza bandiera alla presenza delle autorità delle associazioni e della cittadinanza. A seguire benedizione dell'autorità religiosa con Don Claudio Zui, nostro parroco. Intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Alle 10:30, piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Paola Braiato. Interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti. Al termine dell'evento seguirà un momento conviviale. Bene, dai. Si invita la cittadinanza ad esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Quindi avete capito, dovete approvvigionarvi dei tricolori per esporli dalle vostre case o dalle vetrine dei negozi. Bene, andiamo avanti adesso. Beh, vedi, sono riuscito a leggerlo perché mi sono messo gli occhiali. Allora, non ho mai detto il numero di WhatsApp, che comunque lo trovate in tutte le nostre app. Il nostro numero di WhatsApp è il seguente: 378 065 5630. Ripeto, come sempre, per i non udenti: 378 065 5630. Scusate, ripeto di nuovo perché sono stato io questa volta in un vedete. 378 065 5630. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con Eliso Moyet, Week in the Presence of Beauty. Nel 1987 Eliso Moyet porta a successo questa canzone che tradotto significa debole in presenza della bellezza, che è una canzone che in realtà non era sua e che lei stessa non amava particolarmente. Il brano parla debolezza che si prova davanti alla bellezza, di quelle attrazioni che sappiamo essere superficiali ma che ci trascinano comunque. La voce intensa di Moyet trasforma un pezzo pop leggero in una ballata elegante. Andiamo avanti, ce l'ascoltiamo allora, forza. Poi ascolteremo dopo Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams, sogni shakerati praticamente. Andiamo avanti ed eccola qui Alison Moyet, We in the Presence of Beauty, debole in presenza della bellezza. Bella canzone.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: E abbiamo ascoltato il nostro jingle per i cari amici di lingua inglese. Bene, andiamo avanti, adesso manca poco, ci sono le ultime due canzoni che ascolteremo. E la prima è di Jeopardy di Gretkin Band e la seconda è Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Out of You. Praticamente, cavolo, non riesco assolutamente a toglierti gli occhi di dosso. Non so, saranno incollati, non ne ho idea. Adesso vediamo, sentiamo cosa dicono. Andiamo avanti allora con questi Gretkin Band, Jeopardy. Sì, qua siamo ritornati, scusate, a un bel ritmo.